Incoronazione. Elettroshock. Questa è la tua corona, con le crudeli gemme ad ogni altro invisibili. I cui lampi improvvisi ti traversano l'anima. Smeraldi, rubini, topazi, diamanti che ti accecano in una danza elettrica, razzi sfrenati nell'interna tenebra. Dopo, sei come il rovo spogliato della breve fioritura e chiuso nei suoi neri aguzzi spini. Da che rivoluzione emergi? Quale folla hai dovuto affrontare? Che nemico guidava la battaglia? Forse hai cambiato il trono con un patibolo. Forse ti hanno promesso ancora gloria di là da un lungo esilio. Nulla sai. Nulla puoi ricordare. Mentre premi smarrita le mani sulle tempie. Vuoto dentro è la traccia degli elettrodi.

arance. Sono venuti carichi di arance e buona volontà per il rito pietoso. Si accostano decisi, ma le mani già tremano nel porgere il dono e gli occhi sfuggono ai nostri in ogni direzione, come un branco di topi in allarme che fiuti il gatto nascosto, la trappola. Vien poi lo scambio di parole gettate a caso, basta che siano lievi e innocue come coriandoli, una gioia fittizia di gente in maschera. Tutti lo siamo, solo un piccolo strappo che nessuno ha saputo ricucire fa intravedere la verità, anch'essa inutile perché non può uscir tutta e serve solo a sciupare la maschera. Una certezza rimane. Essi vorrebbero aiutarci e non possono, ed anche noi vorremmo il loro aiuto e non sappiamo accoglierlo. Se ne vanno, mostrando dolore del distacco, ma i loro passi tradiscono l'involontario sollievo, frenati a stento prima della porta, più rapidi via via che si allontanano, festosa la discesa per le scale. Siamo soli, la morsa non si allenta. È tempo di chiamare l'infermiera che porti via le bucce delle arance.

I saggi hanno sempre ragione. I saggi hanno sempre ragione e sanno tutto, come chi corre cadrà, chi si protende in alto stringerà solo nuvole, chi lecca il miele da una lama di coltello si taglierà la lingua. E siamo noi la vivente conferma della loro saggezza. Noi che corriamo e cadiamo, tendiamo le braccia a un amabile nulla rivestito di nebbia iridata. E ora stiamo confusi davanti al loro duro tribunale. Né possiamo aprir bocca a discolparci con la lingua che sanguina per la caccia al miele.

0: In corsa, ancora e sempre in corsa. Mi chiedi cosa inseguo? Come fai a non accorgerti che non inseguo, ma sono inseguita? Nessuna meta mi darebbe tanto affanno. Corro così per sfuggire a un nemico, e inutilmente, perché già si confonde il martellar del mio cuore col rimbombo dei suoi passi. La sua ombra lambisce la mia ombra. Come puoi parlarmi di scopi, di ambizioni, di lunghe strade diritte ed aperte? La mia fu breve e curva, compiuta sotto la minaccia, e sono giunta al punto dove il cerchio si salda.
1: Courir. Courir, encore et toujours courir. Tu me demandes ce que je cherche. Comment ne vois-tu que je ne poursuis rien, que je suis poursuivi? Aucun but ne me mettrait ainsi hors d'haleine. Je cours pour fuir un ennemi, et vainement, car déjà se confond le martèlement de mon cœur avec le heurt de ses pas. Son ombre lèche mon ombre. Comment peux-tu me parler de but, d'ambition, de longues routes droites et ouvertes? La mienne fut courte et sinueuse, parcourue sous la menace, et je suis parvenue au point où le cercle se referme.

L'ipocrita. Mi accosto a pietre aride, compio il gesto di bere. Non esce goccia dalla pietra, pure vincollo le labbra, protendo a coppa le mani, voglio apparire agli altri dissetata. Né so più che significhi questo rito d'inganno, paura, nostalgia, forse soltanto la speranza che qualcuno, credendo alla sorgente, riesca ancora a farla scaturire dalle vene di pietra e di me lavi il gesto ipocrita e guarisca la sete sincera.